0: La nueva 94 se coloca como la líder y mayor creadora de contenido a nivel isla. Somos la radio en vivo más sintonizada en los autos de Puerto Rico y luego consumida en formato podcast a través de la música app, YouTube y otras fuentes de entretenimiento como Roku. La nueva 94, la emisora de ahora para estar adelante en contenido viral y música urbana.
1: El despelote.
2: La nueva 94.
3: Estamos en vivo.
4: Checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky, checky